fare di me, di quei baci che m'hai dato, dove insieme abbiamo sognato, soli soli cuori.